0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01,
1: la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche, la trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: grandequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina Polito underscore Onde Quadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: robequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist. Good news, boppers. The big alert has been called off.

0: ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
3: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
2: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

stasera vorrei fare un discorso. Uno serio. Spostare qualche equilibrio politico. Votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio, votatorio. Conta sì il denaro, ma tu che no. Me la cogo e soprattutto quando non ne ho.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano le tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: rondequadre.polito.it.
1: Quindi aspetta, 15, 16, qual è quella di oggi?
2: Oggi è la 19.
1: Minchia, l'ultima è...
3: Rewind. Ogni canzone ha una storia.
2: Bene, bene, bentornati. Ciao Ale.
1: Ciao Fra, ciao Ed.
2: Ciao Ed.
1: Miau. Miau. Questo miau è molto triste perché, sì, come abbiamo già spoilerato nell'intro, è l'ultimissima puntata,
2: sì,
1: di Rewind.
2: È l'ultima puntata del nostro programma per Onde Quadre. Sì.
1: Ricordiamo che Rewind è un programma musicale,
2: sì, che parla di aneddoti, ma oggi, diciamo,
1: oggi no,
2: parliamo un po' di noi. Facciamo...
1: Sì, aneddoti su di noi magari,
2: sì, sì,
1: o aneddoti
2: puntata...
1: random.
2: Sarà, diciamo, una collezione di canzoni,
1: sì,
2: nostre,
1: sì,
2: curiosità,
1: sì, sì. Parleremo un po' così, del più e del meno. Come, sì, come, sì, come ti è sembrata questa avventura incredibile?
2: Questa avventura nella radio, ma a me è piaciuta molto,
1: sì,
2: mi è stata molto interessante e in alcuni punti impegnativa, magari.
1: Sì, ci sta.
2: Quando dovevamo trovarci tutti e tre durante
1: era
2: la sessione,
1: casino.
2: Era un casino.
1: È stato un
2: però
1: casino,
2: però mi,
1: sì,
2: è piaciuta, è stata una bella esperienza. Te invece come,
1: sì,
2: ti,
1: sì,
2: sei trovata?
1: Ma allora, mi ha aiutato tantissimo, poi io, vabbè, balbetto un po', ci sta. Però è stato molto molto divertente, è stato super, insomma, d'aiuto per quanto riguarda anche l'esposizione, quindi sarò pronta, sì, per eventuali orali adesso.
2: Giusto.
1: Si scherzo, vabbè. Però sì, insomma, è stato particolare, un'esperienza che non mi sarei mai aspettata di fare qua, di sicuro al Politecnico, però insomma, grazie Politecnico.
2: Beh, il Politecnico,
1: insomma, sì,
2: fa anche cose buone.
1: Fa anche cose buone, devo dire, non male.
2: Mentre Ed come...
1: Edoardo.
2: Signore Edoardo Blanco. Oh. Come ti sei trovato te in questa veste di regista?
4: No, un inferno. Un inferno.
1: Sì,
4: basta,
2: mai più.
4: Mai più.
2: Basta.
1: Questo
4: più,
1: è il problema di avere troppi talenti e poi sei troppo ricercato.
4: Un talento molto segreto ed è meglio che rimanga molto segreto.
1: Sì.
4: Assolutamente.
1: Sì, sì,
2: non,
1: sì,
2: non ve lo diciamo, ascoltatori.
1: No.
2: Vi do un consiglio. Pipistrelli, caverna, macchine.
4: No,
2: sì, sì. Edoardo,
4: ma non dirlo,
2: è quella persona
4: capisce,
2: lì.
4: Si capisce. No. Comunque, scherzi a parte, è stata una pacchia. Cioè,
1: molto bello.
4: Si pensa proprio arrivare, cloccare in alle 8:30 invece di, insomma, rodogarti i textbooks. Sei qui a fare il tuo type beat. Cioè, incredibile.
1: È vero. Infatti, secondo me, troppo presto. Troppo presto.
4: Sì, i migliori sono sempre i primi ad andarsene.
1: No, dico troppo presto. Queste puntate erano troppo presto, secondo me. Prima di carburare serviva un po' di tempo, la colazioncina, eccetera. Però sì, avrò tanti ricordi nel cuore. In Germania ricorderò le colazioncine qua davanti con tanta nostalgia.
2: Da Archi.
1: Sì, molto
2: ma...
1: bello. Archi, shout out. E anche Exco, shout out.
2: Tutti
1: shout
2: bar,
1: out.
4: Mixto,
1: shout out.
4: Vittoria, che non è più Vittoria.
1: Non è più Vittoria.
4: Rita adesso.
1: Rita.
4: Caffè Serenissima.
1: Serenissima. Sì,
2: qual è il Caffè Serenissima?
1: È l'ex Denise.
2: Denise.
1: Il bar Denise. Adesso Serenissima.
2: Sono un po' perso nei nomi.
1: Che poi chissà perché hanno cambiato tutti questi nomi. Cioè,
2: era bello che avessero ognuno il nome di una persona.
1: Comunque, io voglio, ci tengo a portare, ovviamente, ricordiamo che siamo in una radio, siamo in un programma musicale, parliamo di musica. E quindi, come prima canzone, vi farei ascoltare una canzone che a me piace tanto, tantissimo, degli Idols. E in particolare, dato che non posso portare sempre Radiohead, allora ho fatto: che cosa posso portare piuttosto? Cioè, sempre Radiohead. Quando sono andata al concerto a novembre, sono entrata in un negozio di musica molto random e ho ascoltato, così, mentre giravo, questa canzone. E da allora, cioè, l'ho shazammata, l'ho ascoltata, cioè, è da novembre che l'ascolto in ripetizione. Ed è proprio Roy, degli Idols.

0: Belli questi idols, ma sono australiani?
1: Non si. No, sono britannici, anzi sono di Bristol. Infatti senti, baby, I'm a smart man. Però sì, insomma, Galvez. Post-punk, quindi sì. Vabbè, molto, molto particolari. Anche i video che fanno, molto particolari. Infatti, tipo un video, cioè non di questa canzone, ma di un'altra canzone l'avrei proprio messa nella prima puntata, cioè non nella prima, in una delle prime che abbiamo fatto, quella dei video, delle video.
0: La puntata dei video, sì.
1: Sì, no, quella è veramente... Perché come c'è tipo una mucca? È perché c'è tipo questo supermercato, gente random all'interno, una mucca. Cioè, non lo so, random, bellissimo. Ci sta, boh, ci sta. Però sì.
0: Bello, bello.
1: Facciamo un piccolo...
0: Sì. Ma la puntata dei video ti è piaciuta?
1: Carina.
0: Pensando alle puntate che abbiamo fatto.
1: Eh sì, carina. Qual è stata la tua prefe? Madonna, difficilissima questa domanda.
0: Credo quella dei film mi è piaciuta molto.
1: Perché tra l'altro avremmo dovuto fare una film 2.0.
0: Sì,
1: però vabbè,
0: abbastanza
1: puntata.
2: Non molto divertente quella dei film, anche a livello di regia.
0: Sì,
1: no?
2: Divertentissima.
1: Ah, sì?
2: Divertentissima. Cioè, almeno cioè, per me è stato uno dei momenti più alti del nostro lavoro, quando abbiamo fatto quel morphing. Su cos'era All Star?
1: Sì, sì, somebody. Bella,
0: è stata molto bella.
2: Divertente.
1: Highlights sì. Del programma Rewinds. No, però in realtà, secondo me.
0: Sì, altre puntate che sono piaciute a te o a Ed pure.
1: Possibilmente.
0: Oggi puoi intervenire senza essere chiamato.
2: Ho il diritto.
1: Oggi ti diamo il diritto.
0: Oggi hai la possibilità.
1: Esatto.
2: Oddio, cioè di puntate. Allora, forse quella anche sui Daft Punk. Me la ricordo. Cioè,
1: bella.
2: Con molto affetto, ma vabbè. Anche, perché
1: anche ad Alessio
2: di...
1: è piaciuto.
2: Oh,
1: shout out Alessio.
2: Ciao, Alessio.
1: Ciao.
2: Che per chi non lo conosce,
1: esatto, è il nostro
2: è
1: capo.
2: L'uomo che vive nelle pareti. Qua, di Onde Quadre.
1: E la faccia di Onde Quadre.
2: Esatto.
1: E la voce di Onde Quadre.
0: Il braccio armato di Onde Quadre.
1: Shout out.
2: Proprio
1: lui.
2: Quello che ti aspetti. Quello che ti aspetti.
1: E non ti aspetti proprio Alessio dietro.
2: Esatto, che
1: lui.
2: Poi magari questa voce è fatta con lei e non lo sappiamo nemmeno.
1: Sì,
2: ma
1: chissà, glielo chiederemo. Alessio. Ciao Alessio.
0: Sì,
2: però invece, sì,
0: scusami,
2: te Ale invece, perché poi io avrei da dire anni su ste puntate. Beh. Però invece il tuo cuoricino, dove lo metti?
1: Quando abbiamo parlato di Gianni Morandi.
2: Madonna,
0: quella sua leggenda metropolitana.
1: Sì, leggenda metropolitana.
0: Quando ci ha chiamato Gianni Morandi.
1: Tra l'altro si è ancora, cioè nel senso non è finita lì la storia, perché poi sono arrivate sono arrivate un sacco di email nella mia posta
2: sulla PEC.
1: Sì, di Gianni Morandi molto arrabbiato, ma proprio arrabbiato. A un certo punto ci ha minacciato di procedere per vie legali, però insomma ho fatto quello che dovevo fare per il programma.
2: L'hai eliminato?
1: Ho fatto quello che dovevo fare.
0: Sei andata in bagno.
1: Ho fatto quello che dovevo fare.
0: Vabbè,
1: quello che dovevo fare l'ho fatto, ok? Per il programma. Per il programma.
0: Cavoli,
1: punto.
2: Non ci pagano abbastanza, ragazzi.
1: No, ragazzi. No. Comunque, sì, le puntate sono state troppo poche.
0: Sì,
1: ne avremmo potuto fare tante altre.
0: Infatti, abbiamo avuto anche idee che poi non abbiamo sviluppato. Forse per difficoltà, per mancanza di tempo.
2: Di fondi.
0: Di fondi, cioè essere pagato. No, per esempio, mi viene in mente una canzone che ascolteremo, Colpo di pistola di Brunori, Sass, che è una canzone che avevamo pensato per una eventuale puntata riguardante l'8 marzo, il 25 novembre.
1: Sì, sì.
0: Però abbiamo deciso poi di non approfondirla perché era un argomento troppo pesante.
1: Sì, non volevamo dire cavolate. Cioè...
0: Sì, diciamo era molto facile. Noi abbiamo questo, diciamo...
1: Sì, chill.
0: Sì, siamo molto leggeri sugli argomenti, se poi andiamo in argomenti troppo pesanti. Però secondo me questa canzone, vabbè, non è l'ha inventata Brunori, però il fatto che sia una ballata... vista dal punto di vista di, diciamo, del mostro, è molto interessante e ne parla in maniera anche giusta, poi vabbè, magari sbaglio, però di argomenti molto pesanti, però adesso ascoltiamo,
1: tipo,
0: magari ne parliamo dopo.
1: Tipo Lolita.
0: Sì,
1: dal punto di vista del mostro.
0: Sì,
1: vabbè.
0: Vabbè, ascoltiamola, magari dopo ne parliamo.

0: tempesta.
1: E questa era Colpo di pistola di Bruno Risas.
2: Molto bella, molto emozionante. Dici sì. Un po' di più su questa canzoncina.
1: No, ma la cosa che volevo dire è che non abbiamo avuto tempo, che naturalmente Brunori grandissimo, però non è stato il... non è stato l'unico a farla.
2: Non
1: ma
2: è
1: questa,
2: sua
1: questa, no no, questa non canzone è sua. Però diciamo il fatto di mettere sotto un altro punto di vista, magari più crudo, più negativo, una canzone
2: realistico, sì,
1: sì, l'aveva fatto prima Nick Cave nell'album Murder... Oddio, come si chiama? Murder Ballads, appunto.
2: Il bello della Direz.
1: Sono ballate, appunto, sì, che parlano, diciamo, provano a vedere più sfaccettature in vicende comunque molto difficili di cui bisogna parlare. Però noi appunto per questo abbiamo deciso di evitare, o se parlavamo di cose, per esempio, cioè avevamo parlato di una canzone che parlava di un suicidio.
2: Esatto, Jeremy, stavo pensando proprio a questo.
1: Noi
2: Jeremy
1: abbiamo deciso di fare, diciamo,
2: non mi ricordo chi era,
1: un passo indietro. Noi dicevamo il contesto, mettevamo...
2: Esatto, cioè, abbiamo cercato di non...
1: Parlavamo della curiosità, del testo, però non volevamo andare troppo nel... Perché poi rischiamo di dire cavolate.
2: Sì, più che altro troppo drama. E poi, cioè, nel senso, noi siamo troppo nel cazzeggio, ecco. Evitiamo.
1: Nonostante siamo migliorati, comunque.
2: Esatto. Che dici, appunto?
3: Io stavo per chiedere una cosa a Francesco, perché comunque io ormai, cioè, noi collaboriamo da quanto è un semestre, quindi
2: insomma,
3: il secolo decimonono. E comunque ho notato che tu sei davvero tanto tanto legato a tutto quello che è il cantautorato italiano, cioè sia un pochino più indietro che anche contemporaneo, quindi mi sembra che sia proprio uno dei tuoi generi di riferimento. Volevo un attimo curioso di sapere come fosse successa questa cosa, quale fosse, se c'è una storia dietro questo.
1: Non,
2: carino.
3: Più o meno.
1: Sai che non lo so, penso forse nasce dal fatto che mio padre mi faceva ascoltare in macchina le canzoni di Guccini, queste cose qua. E allora è diventato uno dei generi che ascolto. Però poi non solo per quello. Io alla fine delle superiori ho sempre ascoltato rap, come ho parlato nella puntata.
3: Tibra, Dogo.
1: Esatto. Del rap.
2: Sì,
1: però poi dopo un po' ascoltando il rap adesso, comunque non dice è brutto, non vorrei usare parolacce, però dice veramente poco. Cioè non dicono niente. E quindi vai a riscoprire testi che, diciamo, vanno un po' più sul profondo.
2: La necessità
1: di
2: tornare
1: dicono
2: indietro,
1: qualcosa, perché a me se mi parli di soldi e cocaina solo, cioè, bello, cioè,
3: ma quello forse è anche un po' il prezzo per poter stare sulla vetta, non puoi più andare magari a trovare quella ricchezza di contenuto, quella profondità che magari alcuni della scena potrebbero portare, ma non quei livelli alti probabilmente.
2: È una questione di vantaggio, cioè non gli conviene, spesso
1: conviene. E poi è molto più facile, diciamo, fare canzoni, visto che ne fanno milioni in un anno.
2: Sì, oppure spesso capita che magari gli esordi sono un po' così, un po' più tranquilli, con musica leggera, e poi dopo esce, che so, l'album particolare. Quando hai una, come dire, una fan base fissa, secondo me, poi esce cioè ciò che c'è dentro il cantante, non lo so, poi in realtà.
1: Vabbè, è giusto anche questo punto di vista. Però vabbè, poi magari escono i rapper che escono adesso, non parlano alla mia generazione, ma alla generazione dopo, quella che sta facendo superiore ora. Quindi non
2: vero.
1: Chi sono io per giudicare cosa...
2: Vero, true.
3: Tocco Melon, iPad Kid.
1: Chi sono per giudicare Rondo da Sosa? E veramente ogni volta che ascolto vorrei tirarmi un pugno in testa.
2: un trapano nelle orecchie. Nelle orecchie. Vabbè.
3: Che dires?
1: Niente, tu vuoi farci ascoltare una canzone?
3: Io? Ma quando mai? Ma perché io?
2: Sei timidina.
3: Sono solamente la mano invisibile che muove il mercato. Come posso decidere io cosa sentite voi? Quando mai lo faccio?
2: Tu sei tipo gli Illuminati. Tu sei tipo...
3: sono un rettile.
2: Sei un rettile o no? Oh no, vabbè.
1: Ti hanno portato gli alieni con un sacco di conoscenza musicale.
2: Esatto, come se non orchestrassi tutta la puntata tu, eh?
3: No, assolutamente. Allora, canzoni che io potrei portare, ce ne sarebbero davvero un'infinità. È stato molto difficile anche pensare di selezionare qualcosa, no, per un'eventuale puntata. È sempre una grande sfida, perché una volta che trovi il genere, trovi la roba, c'è davvero poi un infinito di cui si può parlare.
2: True.
3: Però... sto giro mi sono dato un attimo un contegno e ho detto: sai cosa, possiamo un attimo tornare su tutto un genere che forse non è che lo tocchiamo spesso, che è comunque quello del rock, no? Perché alla fine, sentendo anche i nostri episodi, sono molto rock alla fin fine.
2: Sì, è vero.
3: Quello almeno noi parliamo, almeno due su tre siamo molto calibrati su quello.
1: Sì.
3: Però volevo portare gli Alice in Chains, che forse abbiamo visto davvero poco, forse non abbiamo mai visto, anche quando parlavamo di grunge, forse solamente
2: forse
3: Nirvana,
2: Nutshell
3: abbiamo...
2: forse Nutshell
3: di Nutshell l'abbiamo menzionata. Nutshell,
2: ah ok, forse non l'abbiamo messa,
3: non l'abbiamo messa, abbiamo okay. parlato di Nirvana forse,
2: ok sì sì sì, sì.
3: E in questo caso è Rooster, poi vi spiego dopo perché, però comunque ve la lascio.

0: Ma il cantante degli Alice in Chains è quello di Strappacapelli, vero?
1: È letteralmente lui, lui, no? Shout out a Strappacapelli.
0: Shout out. È lui, no?
1: Sì, assolutamente.
2: Che cos'è Strappacapelli?
0: È una band
1: torinese.
0: Sì, una band torinese, ricordo.
1: Molto famosi per aver fatto un live con gli Absentee al Cap di C100.
0: Shout out.
1: I famosi Absentee che hanno ben 45 ascoltatori mensili, insomma.
2: Però gli Absentee sono venuti pure ospiti, non
1: a Sanremo.
2: Sanremo. No, no, però on the quader da Track 01.
1: Da Track 01,
0: tante
1: sì, l'anno scorso. L'anno scorso.
0: Ah, pensavo anche quest'anno.
2: Poi ce li avevi fatti pure sentire al Salone dell'Orientamento, forse.
1: Sì, al Salone dell'Orientamento.
0: Figa.
2: Sì, sì, sì. Diciamo che i tuoi molto generi bello. Sono molto...
1: molto vari, molto,
0: sì,
1: molto
0: è bellissimo.
1: Camaleontici.
0: Esatto.
2: Sì. Perché hai scelto la canzone?
1: Allora, questa in realtà per vari motivi volevo
2: anche
1: portare...
2: perché, se posso dire, un po' si discosta da altre che ci hai fatto ascoltare.
1: Ah, beh, sì, ma infatti
2: si discosta da, sicuramente da Nino D'Angelo.
1: Nino D'Angelo, da Juno sì. Miles
0: sì.
1: Da Battiato, da Björk, cioè
0: sì, tanti.
1: Un universo. La cosa molto figa di questa è che l'ho portata perché comunque tutto quello che il processo che mi ha portato poi a lavorare qui a radio è ovviamente quello che è stato il mio, la mia intesa con la musica, cioè proprio questo sì. fortissimo innamoramento che nasce da questo genere, non propriamente con gli Alice che sono arrivati dopo, ma già con gruppi come My Chemical Romance o simili, che sono quelli che poi mi hanno spinto, no, a cominciare a suonare, no, quei primi CD che compravo di nascosto,
0: bellissimo,
1: no, digiunando e saltando i pranzi per potermi permettere di nascondere in questa scatola da scarpe sotto al letto, quindi Red Hot Chili Peppers con Stadium Arcadium, Welcome to the Black Parade, hanno tutti questi fraseggi di chitarra che sono quasi orchestrali, specialmente sì. con poi gli MCR che proprio portano questo concetto di orchestralità e composizione su un livello simile a quello di Queen, che alla fine sono molto principalmente conosciuti e apprezzati anche per questa cosa qui.
2: Tu suoni la chitarra, giusto? Ricordami, tu suoni la chitarra.
1: Io
2: o
1: suono
2: basso?
1: Chitarra, basso e sto studiando anche un pochino di synth per la musica elettronica,
0: top.
1: Eccetera. Però in realtà non suono nulla, cioè io traffico. Essenzialmente questa è la cosa. E sì. quindi comunque mi piace sempre ricordare un pochino Lane Staley, che vabbè adesso ci ha lasciato, buon uomo, ma anche sì. comunque quel genio di Jerry Cantrell, che è stato tra i principali compositori per gli Alice in Chains. Vabbè, Jerry è il chitarrista effettivamente,
0: sì,
1: la
0: sì.
1: buona
2: invece
1: parte
2: quest'ultimo
1: delle canzoni
2: che hai nominato, che per chi non lo conoscesse, dici un attimo chi è questo.
1: Jerry? È il sì. chitarrista degli Alice in Chains.
2: No, no, quello prima.
1: Ah, Staley è il vocalista.
2: Staley è
1: il frontman, che appunto
0: lui di Strappacapelli. No, non è Strappacapelli.
1: Strappacapelli, non so i nomi, posso dire quelli di
0: Azzurri. Tra l'altro, molto off topic, Staley è nato a Kirkland.
1: No!
0: A Kirkland.
1: Charlie Kirkland.
0: Non... Andrei oltre, però questa è un'informazione ecco. molto importante.
1: Ma invece Alessia, anche tu vabbè, sei abbastanza musicista, cioè dico sì. abbastanza vabbè, perché sì. non vedo EP tuoi su Spotify, ma questo ovviamente
0: no.
1: non ti declassa come artista.
0: Assolutamente no.
2: Usa solo SoundCloud.
1: Tu cosa io, suoni? Sì. Anche tu chitarra, mi sembra, forse
0: allora,
1: anche
0: sì,
1: bass,
0: sì,
1: piano,
0: sì, sì.
1: mi ricordo un po'
0: Allora,
1: di
0: io in realtà nasco da violinista, molto random.
1: Nasci violinista.
0: Nasco violinista.
2: Nasci violinista.
0: Però in realtà sì, ho una famiglia molto musicale, quindi ho sempre avuto molte, cioè la possibilità di accedere a tanti strumenti e questa cosa mi ha aiutato tantissimo perché da piccola non mi annoiavo mai, cioè mettevo sì. la musica e cercavo di riprodurla e così molto random, quindi io con la maggior parte degli strumenti tranne il violino non so leggere gli spartiti, non so non ho idea neanche di che note siano probabilmente i tasti.
2: Ah, vai a...
0: vado ad orecchio.
2: Ad orecchio
0: infatti ne abbiamo parlato
2: dell'orecchio. Nell'orecchio assoluto.
0: Esatto, perché... cioè l'orecchio assoluto non ce l'ho, però ho l'orecchio relativo. Questa cosa cioè, mi ha permesso di scoprirlo proprio la radio. Probabilmente ho l'orecchio relativo. Però sì, insomma, mi mettevo lì, suonavo molto, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso voglio propormi una canzone,

0: E questa era Cleopatra, del omonimo album, tra l'altro Cleopatra, vabbè, l'ho voluto dire perché giustamente è importante.
1: L'album che è uscito dopo l'esordio di col singolo Oh Hey, che aveva avuto un successo
0: super enorme. Super, perché ho voluto mettere i The Lumineers, perché in realtà ho tantissimi ricordi legati a questa band, cioè io non ascolto. C'è stato un periodo che ascoltavo questo genere country indie, che possiamo definirlo country indie praticamente, The Lumineers, un po' così, un po' va on the road style.
2: Come si chiama? Già tipo Stomp Club. Una roba simile, no?
0: Yola.
2: Tipo anche Edward Sharpe nei Magnetic Zero.
0: Esattamente.
2: Quella roba lì. Come,
0: sì.
2: Stomp Club.
0: Alabama, Arkansas.
2: Esatto. Il genere di quelli che fanno gli hamburger con le camicie a quadri, davanti di lattice e 20
1: che
2: euro di menù.
0: That's me. Troppo me. Ma in realtà sì, è legata anche a mia sorella, perché io quando facevamo viaggi assieme, quando vivevo in Inghilterra, l'ascoltavo sempre, quindi un nostro sogno è andare a vedere un loro concerto in Scozia. È molto bello, sì. Questo bello. Però il resto è storia. Che mi dici tu invece? Cioè, no, abbiamo parlato
1: concerti.
0: Di due.
1: Sì, io a parte, no, mi viene in mente che parlando di concerti, noi abbiamo sempre fatto la rubrica dove parlavamo dei concerti che arrivavano, perché comunque siamo tutti e tre persone che amano andare ai concerti.
0: Esatto. Tutto. Non saremmo qua a Rewind possibilmente.
1: No. Sì. E io infatti mi viene in mente che l'ultimo concerto che ho visto è il concerto dei Tamango, che sono un collettivo musicale torinese composto da inizialmente da tre persone.
0: E infatti perché collettivo? È fighissimo questa cosa,
1: era
0: interessante.
1: Era una band composta da tre persone, poi si sono man mano ampliate, adesso arrivano a essere 40 persone sul palco. Infatti il loro concerto forse più che un concerto è uno spettacolo.
0: Bellissimo.
1: Perché alternano, innanzitutto c'è un sacco di gente che suona, cioè ci sono tipo tre chitarre, uno che suona la tromba, uno il contrabbasso, mi sembra, poi ci sono le persone che ballano, i cantanti.
0: Che figata.
1: E cambiano vari generi durante
0: il concerto. Sì.
1: Durante il concerto, sì, c'è una parte che è quasi rap, dove, perché loro sono molto vicini all'ambiente della Scatasuna, quindi hanno anche un po', diciamo, di denuncia sociale.
0: Tanta
1: della situazione, poi ci sono altre parti, diciamo, più cantate normali, altre parti più tecno.
0: Immagino le blindate attorno ai concerti.
1: Poi il loro concerto, la cosa anche bella è che lo fanno molto popolare. L'hanno fatto allo stadio della Colletta qui a Torino, cioè in un campo da casa.

0: calcio, hanno organizzato, montato tutto loro, facevano le pizze.
1: Bellissimo.
0: Come cibo, invece di esserci, non so, qualche brand particolare.
1: Sì, che ti fregano 2,50 per una bottiglia d'acqua.
0: Sì, sì, lì diciamo i prezzi erano abbastanza popolari, anche il concerto, il prezzo era popolare, e pure il marketing era, diciamo, erano abiti utilizzati da loro, fatti. Infatti ci sono i video dei loro concerti su YouTube, se qualcuno vuole poi andarsi a fare una spulciata, sono molto interessanti, insomma, molto forti. Infatti io poi volevo farvi ascoltare una canzone che sentiremo dopo, che si chiama Cani dei Tamango.
1: Figo.
0: Che sentiremo dopo. Invece voi, concerti, ultimi concerti che avete fatto interessanti,
1: no,
0: di
1: io
0: cui
1: non
0: volete parlare?
1: Io non c'ho soldi, non c'ho soldi.
0: Sì,
1: No, ma in realtà io sarei voluta troppo andare a vedere i Men I Trust, che tra l'altro non ho mai messo in radio, molto sad.
0: Sì?
1: Però insomma no. L'ultimo è Radiohead. Ha delle storie.
2: Il mio ultimo è stato Vanna Isaia.
1: Oddio, vero, eravamo assieme, cavolo.
0: Questo weekend.
1: Vanna Isaia.
2: Sì, sagra del fritto misto di Langosco, devo
1: bellissimo.
2: Dire. Bellissimo. Pavia, sempre grande città di provincia.
1: Grande.
2: E vabbè, a parte la Vanna Isaia, cioè, ultimamente tutti i concerti che ho fatto sono proprio roba de Track 01, cioè gente di Torino. Abbiamo appunto Lei Rossa, sì, sentite due volte nel giro di qualche mese, gli Absentì, che credo di aver consumato letteralmente il palco, perché li ho sentiti 5 volte in 3 mesi.
1: Madonna, fan number one, cioè...
2: Minchia, adesso, sì,
1: cioè, sì, cavolo.
0: Com'è bello andare a sentire concerti. Dori
2: che Modlen, mi era capitato, sì, esatto, ma Mago del Gelato.
0: Oltre per i prezzi, appunto, che dicevi,
2: esatto, che non
0: costano...
2: c'è.
0: Tanto che in questi concerti magari il prezzo è
2: non esiste,
0: esiste.
1: Anche gratis,
0: esiste.
1: Per loro,
0: oppure,
1: infatti
0: oppure costano magari 10 euro, comunque poco rispetto a quelli che parlano di Bruno,
2: esatto,
0: Mars.
1: Vabbè, 160 euro per non sentire niente,
0: sì,
1: poi
0: sì,
1: alla
0: sì.
1: fine.
0: Quindi c'è ancora possibilità,
2: sta, sì,
0: diciamo,
2: sì, c'è ancora un domani.
0: C'è ancora domani.
1: C'è ancora domani.
0: Va bene, abbiamo parlato abbastanza,
1: esatto.
0: Ascoltiamo, poi ricominceremo a parlare.

0: Figo, figo, molto bella, devo dire. Bella, le canzoni bella. Parlate, molto, cioè c'è stata una parte veramente carina, molto indie.
1: Sì, quasi, sì, sì, no? Sono cioè, un po'. Infatti, diciamo, fuggono alle logiche di mercato. Sì. Sono, rimangono abbastanza indipendenti.
0: Sì, molto random. Cioè, sì. No, random. Vabbè, diciamo che questi sì, sì. suoni mi stanno davvero infastidendo.
1: Sì, perché qua stanno. No, perché sì. cioè, stanno smontando tutto. Cioè, un cantiere. Sì, cioè, stanno, sì, sì. Adesso stanno portando via pure il microfono.
0: Oh no, no. Aspetta, no, magari il microfono no, dopo. Per, aspetta,
2: no, no, ho detto che ci rilasciano ancora un attimo.
0: Eh no, perché qua sì. c'era uno che stava no, prendendo no. il microfono. Vabbè, ma qui non si può lavorare, posso dire. Cioè, nel senso, queste non sono proprio condizioni per lavorare.
2: Vabbè, non c'è rischio.
0: vabbè, sì. perché questi rumori? Perché sì. ci stanno smantellando tutto? Perché, ascoltatori, questa non è solo l'ultima puntata di Rewind, ma è proprio l'ultimissima.
1: Sì, l'ultima. Non è, solo, non è l'ultima puntata di questa, stagione con noi speaker e regista, ma sarà per ora. Magari in futuro tornerà esatto. il Cavaliere Oscuro ritorno.
0: Esatto, hanno vinto la battaglia però, e anche la guerra, perché sì, ci sì, hanno però, portato via
1: sì,
0: tutto.
1: Per ora ci stanno chiudendo questo programma, perché non ci saranno. Però magari ascoltandoci qualcuno dirà, gli verrà voglia di fare lo stesso programma.
0: Vero,
1: e
0: vero.
1: Magari fra non il prossimo semestre, ma il semestre
0: esatto,
1: dopo.
0: Purtroppo il prossimo semestre non ci sarà spazio per Rewind, ma perché appunto, vabbè, problemi di personale, ecco, mettiamo così. Sì. Però anch'io, anche noi non ci saremo, magari sì. l'anno prossimo, chissà, rifaremo questa grandissima esperienza, perché sinceramente sì. portare avanti questo progetto è veramente bello, veramente bello sì. interessante.
1: Ed tu continui io. In un altro programma, vero?
2: Io sì, sì, vengo rerouted su iTech.
0: No way.
2: Che appunto necessita di manleve, perché ogni semestre qua si cambia, e quindi sì. sarò in regia sì. da iTech.
0: Regia and spiegherà.
2: No, regia inizialmente. Saremo in due sì, invece sì, che in tre, perché appunto è un progetto, ma io non voglio fare spoiler. Già fatti abbastanza.
0: Appunto, basta.
1: Allora, però prossimo semestre andate a sentire iTech.
2: Esatto, dove porteremo grandi novità al mondo della tecnologia, assolutamente sì. non inventate.
0: Assolutamente sì. no.
2: Non saranno assolutamente cose che ci saremmo sognati la notte e avremmo invitato ChatGPT di scrivere, sono tutte cose molto vere.
0: Assolutamente non abbiamo qualcosa che ho provato a creare 10 anni fa.
2: No,
0: cavaretta.
2: No,
0: vabbè,
2: assolutamente
0: comunque.
2: Abbiamo già idea degli ospiti, anche perché diciamo con un po' il mio passato in associazione
0: da ESA
2: siamo stati comunque già contattati da certi sì. giovani inventori, anche sì, relativamente giovani.
1: Facciamo sì. un attimo per chi non lo sapesse, ed oltre a essere regista sì. speaker, mano di questo programma, e anche anche nel consiglio, se non sbaglio,
0: è stato consiglio di Stato.
2: Ho militato in associazione.
1: Hai militato sì. in associazioni. Quali associazioni? Sì. Diamo un attimo spazio a queste realtà del Politecnico.
0: Non solo poli, ti stiamo fregando sì. il lavoro.
2: Ma ci sono anche caraguri, non solo poli, per conto appunto di AESA, che è questa associazione di studenti di aerospaziale, ma un po' aperta a tutti in realtà, infatti.
0: Esatto.
2: Sì. Anche tu, Ale, ne fai parte, se ricordo bene.
0: Sì.
2: Cioè io ho una faccia familiare la tua quando ci siamo trovati in studio.
0: È vero,
2: comunque ce l'ho, eri
0: proprio
2: nuova.
1: È una grande associazione.
0: Sì, ci sono stata anch'io, vabbè, i primi anni di triennale, io da meccanica.
2: Bei
0: comunque.
2: Tempi.
0: Bei tempi.
1: Sì, quindi
0: ancora...
1: non solo aerospaziale, tutte esatto. ingegnerie e sì. più. Cioè si occupa dell'ambito aerospaziale,
2: sì,
0: appassionati di spazio, appassionato di spazio.
2: Ma non diamo tutto questo
0: esatto,
2: spazio a loro, che comunque se lo prenderanno abbiamo già avuto interviste.
0: È vero, prenderemo di musica.
2: Occhio alla testa.
0: Oh, madonna. Vabbè, il pannello di nuovo, prima a sì. lui, poi a me, cioè nel senso adesso... non è normale, ma
2: no,
0: dai.
1: Il trapano.
0: Ma vabbè, comunque non si può lavorare. Adesso
2: no,
0: vado
2: io
0: a chiedere
2: una
0: attimo.
2: Roba un attimo, perché qua davvero, cioè, appena smettono col martello, magari possiamo riprendere. Quindi...
0: Esatto.
2: Porca miseria. Buttiamo un attimo una canzone e torniamo subito, ragazzi.
0: Va bene, dai.

0: E questa era Dream Brother di Jeff Buckley. Tra l'altro sì, non la conoscevo, dell'ultimo album, del suo unico album
1: Grace.
2: Un consiglio di Ed, come mai... Bella.
1: Jeff, allora, da quando l'ho scoperto Jeff credo che sia forse uno dei migliori esempi di cosa vuol dire per me musica. Cioè lui ha questo tipo di composizione molto rarefatto, molto dolce, molto onirico, con questa voce quasi angelica che accompagna la composizione. Cioè per me questa è poesia, questo è proprio amore, non so come spiegarlo. E specie Dream Brother è una canzone che ho sempre abbastanza scagato all'interno dell'album, perché c'erano altri pezzi che mi spingevano tanto, come Grace, Mojo Pin o Eternal Life. L'ho riscoperto grazie a un album live che ho preso suo ai Naviglia a Milano, che si chiama Mystery White Boy, dove aggrega un po' di performance live e lì proprio riesci a sentire, cioè ti tocca proprio l'anima.
0: Madonna, bellissimo.
1: Ed è davvero bello, secondo me meritava almeno un passaggio. Tra l'altro siamo un attimo riusciti a fermare il cantiere, sono
0: sì,
1: in pausa, pausa fumo.
2: Abbiamo detto ultimo intervento, lasciateci un attimo.
0: Sì, perché... Sì, sì.
1: Okay. Sembra di essere di nuovo a casa.
0: Vabbè, dai, ultimo minuto di tranquillità, di quiete prima della tempesta.
1: Sì,
0: perché
1: esatto,
0: smantellano veramente, veramente tutto.
1: Stanno,
0: cioè, distruggono tutto. Ci stanno sfondando lo sfondo.
2: Cosa ci sarà poi al nostro posto?
1: Questo Madonna, è difficile a dirsi. Cioè, sicuramente un grande vuoto.
2: Grande vuoto.
1: Una lunghissima ombra, diceva Andrea Laszlo di Simone.
0: Oh. Io me
1: la, proprio questo.
0: Eh sì, però. Abbiamo parlato di cosa siamo stati, cosa siamo, cosa saremmo potuti essere.
1: Cavoli. ma sapete una roba? Allora, nel nostro programma più o meno sempre c'era quel momento super stupido dei giochi, no?
0: Sì, infatti.
1: Tra l'altro adesso non mi ricordo più come sia il punteggio. Io proporrei anche di chi ha il punteggio più basso di sacrificarlo, insomma, a Satana per provare a far rivivere questo programma.
0: Credo di aver perso io.
1: Ok, allora dopo ci troviamo nel cortile delle I e verrai piantata sotto alle viti.
0: Sotto alle viti.
1: Esatto, poi berremo il vino che sarà prodotto, insomma, dalle
0: faremo così, lo prenderemo nell'ordine.
1: Oddio, non facciamo troppe cite che non abbiamo il copyright sulla Bibbia.
0: Vero, Vero.
1: Però una cosa molto figa, e poi smetto di parlare perché sennò davvero parlo troppo.
0: No,
1: però io ho questo sogno perversissimo, questa grande fantasia.
2: Allora, forse non parlo.
1: Non è kinky, giuro.
0: No, mozzora.
1: Ho una grandissima passione per quelle che sono le fake news.
0: Oh, sì.
1: Infatti ho anche lavorato in canali di fake news, di disinformazione. Comunque secondo me
0: creatore di Lercio.
1: Esatto. Secondo me se sei analfabeta te lo meriti, cioè,
0: sì,
1: cioè anche di venire gabbato, perché devi essere responsabile anche su come ti informi. E comunque cioè, io vorrei troppo immaginarmi,
2: comunque sono divertenti, ricordiamo.
1: Esatto, vorrei comunque immaginarmi che al posto nostro ci sia finalmente un canale di magari di notizie, ma molto tipo anche la Orson Welles quando faceva la guerra dei mondi, no, per la BBC Radio, che la gente chiamava terrorizzata pensando che davvero gli alieni avessero preso Plymouth, Birmingham. Io dico, ma perché Birmingham esiste ancora? Cioè davvero potevano prenderla, non l'hanno presa. Maledetti,
0: no.
1: Cioè, una cosa buona potevate fare, non l'avete fatta.
0: No.
1: Però vorrei chiudere la puntata con questo gioco, chiamiamolo. Proviamo a entrare in quello che potrebbe essere questo fake news network.
0: Oddio, sì.
2: Vai.
1: Proviamo, vediamo se
2: vediamo
1: riprendono.
0: È ufficialmente finita la Brat Summer, ad annunciarlo è Charlie XCX, dopo la cancellazione della sua attesa partecipazione alla Sagra del Cavolo di Montalto d'Ora. Il momento più basso della mia carriera dopo il duetto con Taylor Swift, ha dichiarato la cantante. Harry Styles guadagna oltre 862.000 sterline a settimana, una cifra che avrebbe spinto la pop star britannica a valutare un investimento importante, l'acquisto di una Panda 4x4. È una decisione che richiede prudenza, avrebbe dichiarato. Alta tensione diplomatica in Iraq, dove Povia non sarà più considerato ospite gradito dopo un grave incidente che avrebbe coinvolto un tagliaerba. Le autorità stanno ricostruendo l'accaduto, mentre continua il conteggio dei feriti.
1: Boh, direi che forse è meglio che così chiudiamo il programma.
2: Ci abbiamo provato,
1: Forse non tutti i mali vengono per nuocere.
0: Va bene, ce lo meritiamo. Mannaggia, vabbè,
2: stanno
0: dai
2: entrando,
0: senti,
2: stanno entrando.
0: Dove ci possono ascoltare?
2: Speriamo che ci possano ascoltare e potranno ascoltare anche altri programmi su ondequadre.polito.it.
0: Quando? Aspetta, vero? Beh, Madonna, che casino.
2: Noi il sabato alle 14 e poi la replica alle 20. Però sì, tu sì. Gli altri programmi tutti i giorni a settimana, esatto. Alle 14 è sempre la replica alle 20.
0: Esatto, sempre... oppure ci seguite su Instagram, sì. Su polito_ondequadre.
2: Dove rimarranno aggiornati di tutte queste
0: sì.
2: cose.
0: Ragazzi,
2: se
0: è finita.
2: Ancora una radio senza di noi.
0: È finita.
1: È finita.
0: Andiamo.
1: Vai. Andiamo in pace. Grazie Ale.
0: Grazie
1: Ciccio.
0: Grazie a tutti,
2: grazie
0: ragazzi. Vi voglio bene.
1: Ringraziamo anche Alessio dalle pareti.
0: Esatto, ciao Alessio.
1: Lucilla per il contributo.
0: Assolutamente.
1: Dire sì. Che possiamo.
0: Non è
1: non
0: un
1: so
0: addio.
1: Se avete altri, sì. Esatto, da ringraziare. Ci sarebbe una lista infinita.
0: Esatto, sì. Esatto.
1: Salutiamo
0: mia madre.
1: Mia madre, mio padre, sì, ragazzi sì. Delle trasmissioni.
0: Esatto. Sì.
1: Amici cari, e direi che con quest'ultima canzone noi vi diamo l'addio.

0: side.
1: Oh, no, ma
2: parte, quello è il mio computer, lo sto staccando.
1: Mattone.
3: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it

per buttare giù il male, una corsa al mattino per rincorrere il sole, un bel salto nel vuoto perché amo volare, un tuffo freddo nel fiume perché sento bruciare, un'anima sola che non sa chi parlare, un foglio di carta che non so riempire, un sogno che abbraccia.

che mi spoglio e mi scompongo. Sono pongo malleabile, alle mani mi hai legati i tuoi regali. Siamo cavi attorcigliati, la tensione ci ha bruciati. L'attenzione ti è mancata, sono stato in vari stati. Ho visto solo esperienze.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo. Apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici: la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da Paura e Panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però vabbè.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole, in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, e quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io,

0: Per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni. Ce le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso a me
1: Certo.
0: piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: "Ma tu esattamente della musica cosa vuoi?" Io ho detto: "Hai presente Battisti?" E loro: "Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile." Ho detto: "Beh,
1: Certo.
0: Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol." Gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità. Io
1: Certo.
0: adesso con la mia vocal coach, cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio. Cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi, ma non ti portavano mai da nessuna parte. Quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché
1: Certo.
0: senza lavoro non puoi fare nulla.
1: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
0: Persone giuste, e allora la cosa cambia,
1: Ah,
0: capito?
1: certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze vissute. Ti
0: Sì.
1: piace scrivere quello che vedi, la realtà? Non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
0: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
1: Sì.
0: con chiunque parlavo mi fa: "Sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, c'è cioè gli stessi particolari, le stesse cose." Io ho detto: "Ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io." Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali. Non
1: Certo.
0: è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o meno
1: Certo,
0: le
1: assolutamente
0: cose.
1: sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente
0: Sì,
1: sì. Ecco,
0: soprattutto questo, sì.
1: tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
0: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town,
1: Ah,
0: insieme
1: vedi.
0: a Gianni, proprietario. Abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale, con DJ Panda, Mollella, Fazzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica, che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì, e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Difatti c'era "Tieni il tempo", con le gambe, con le mani, "Tieni il
1: Tieni il
0: tempo".
1: tempo, tieni il tempo. Comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
0: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio, chi era, Albertino, ha tirato fuori
1: Sì,
0: Cartoons. Cioè ha detto: "Ma dai, ma quello perché..." Io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte gli ha detto a qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
1: E ti hanno rubato l'idea.
0: rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché
1: No,
0: non è una cosa che magari può essere vera.
1: assolutamente.
0: Però
1: Allora,
0: sai com'è, le persone
1: certo.
0: si conoscono e gli ha detto: "Guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa", e quello magari l'hanno trovata interessante e l'hanno
1: E
0: sfruttata.
1: l'hanno sfruttata. Allora, c'è
0: Sì.
1: questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
0: Bello
1: sì,
0: che però è anche pesante,
1: è anche
0: perché
1: pesante.
0: parla delle vittime della strada,
1: Ah.
0: e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali, e un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
1: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per sempre noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Io vi ringrazio ancora.
1: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
0: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
1: Ciao, alla prossima, ciao, grazie. Alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy Jaydaka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy Jaydaka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy Jaydaka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy Jaydaka, qui a Suoni all'A.

una volta quel giacchetto, tu che vorresti benzina e meno se potessi. Io che ogni 2x4 c'ho l'onda su un carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi, vedi i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19 altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like e per la prossima settimana da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona
1: e quadre.polito.it.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Quindi aspetta, 15, 16, qual è quella di oggi?
3: Oggi è la 19.
2: Minchia, l'ultima è...
0: Rewind. Miau, miau, miau, miau. Ogni canzone ha una storia. Storia.
3: Bene, bene, bentornati. Ciao Ale.
2: Ciao Fra, ciao Ed.
3: Ciao Ed.
2: Miau. Miau. Questo miau è molto triste perché, sì, come abbiamo già spoilerato nell'intro, è l'ultimissima puntata,
3: sì,
2: di Rewind.
3: L'ultima puntata del nostro programma per Onde Quadre. Sì.
2: Ricordiamo che Rewind è un programma musicale,
3: sì, che parla di aneddoti, ma oggi, diciamo,
2: oggi no,
3: parliamo un po' di noi. Facciamo...
2: Sì, aneddoti su di noi magari,
3: sì, sì,
2: o aneddoti
3: puntata...
2: random.
3: Sarà, diciamo, una collezione di canzoni,
2: sì,
3: nostre,
2: sì,
3: curiosità,
2: sì, sì. Parleremo un po' così, del più e del meno. Come, sì, come, sì, come ti è sembrata questa avventura incredibile?
3: Questa avventura nella radio, ma a me è piaciuta molto, sì. È stata molto interessante e in alcuni punti impegnativa, magari.
2: Sì, ci sta.
3: Quando dovevamo trovarci tutti e tre durante
2: era
3: la sessione,
2: casino.
3: Era un casino.
2: È stato un
3: però
2: casino,
3: però
2: sì,
3: mi è piaciuta, è stata una bella esperienza. Te invece come,
2: sì,
3: ti,
2: sì,
3: sei trovata?
2: Ma allora, mi ha aiutato tantissimo, poi io, vabbè, balbetto un po', ci sta. No. Però è stato molto molto divertente, è stato super, insomma, d'aiuto per quanto riguarda anche l'esposizione, quindi sarò pronta, sì, per eventuali orali adesso.
3: Giusto.
2: Si scherzo, vabbè. Però sì, insomma, è stato particolare, un'esperienza che non mi sarei mai aspettata di fare qua, di sicuro al Politecnico, però insomma, grazie Politecnico.
3: Beh, il Politecnico,
2: sì,
3: fa anche cose buone.
2: Fa anche cose buone, devo dire, non male.
3: Mentre Ed come...
2: Edoardo.
3: Signor Edoardo Blanco. Oh. Come ti sei trovato te in questa veste di regista?
4: No, un inferno. Un inferno.
2: Sì,
3: basta, mai più.
4: Mai più, basta. Mai più.
2: Questo è il problema di avere troppi talenti e poi sei troppo ricercato.
4: Un talento molto segreto ed è meglio che rimanga molto segreto.
2: Sì,
3: sì.
4: Assolutamente.
2: Sì, sì,
3: non,
2: sì,
3: non ve lo diciamo, ascoltatori.
2: No.
3: Vi do un consiglio: pipistrelli, caverna, macchine.
4: No,
3: sì, sì. Edoardo,
4: ma non dirlo,
3: è quella persona lì.
4: Si capisce, no. Comunque, scherzi a parte, è stata una pacchia. Cioè,
2: molto bello.
4: Pensa, sì, si pensa proprio arrivare, cloccare in alle 8:30 invece di, insomma, rodogarti i textbooks. Sei qui a,
2: sì,
4: a fare il tuo type beat, cioè incredibile.
2: È vero. Infatti, secondo me, troppo presto. Troppo,
4: sì,
2: presto.
4: Sì, i migliori sono sempre i primi ad andarsene.
2: No, dico troppo presto. Queste puntate erano troppo presto, secondo me. Prima di carburare serviva un po' di tempo, la colazioncina, eccetera. Però sì, avrò tanti ricordi nel cuore, in Germania. Ricorderò le colazioncine qua davanti con tanta nostalgia.
3: Da Archi.
2: Sì, molto
3: ma...
2: bello. Archi, shout out. E anche Exco, shout out.
3: Tutti
2: shout out.
4: Mixto,
2: shout
4: Victoria,
2: out.
4: Victoria, che non è più Victoria.
2: Non è più Victoria.
4: Rita adesso.
2: Rita.
4: Caffè Serenissima.
2: Serenissima. Sì,
3: qual è il Caffè Serenissima?
2: È l'ex Denise.
3: Denise.
2: Il bar Denise, adesso Serenissima.
3: Mi sono un po' perso nei nomi.
2: Che
3: io.
2: Poi chissà perché hanno cambiato tutti questi nomi. Cioè,
3: era bello, sì, che avessero ognuno il nome di,
2: appunto,
3: una persona.
2: Comunque io voglio, cioè, ci tengo a portare, ovviamente, ricordiamo che siamo in una radio, siamo,
3: sì,
2: un programma musicale, parliamo di musica,
3: sì,
2: e quindi come prima canzone vi farei ascoltare una canzone che a me piace tanto, tantissimo, degli Idols, e in particolare, dato che non posso portare sempre Radiohead, allora ho fatto, che cosa posso portare piuttosto, cioè sempre Radiohead. Quando sono andata al concerto a novembre, sono entrata in un negozio di musica molto random e ho ascoltato, così, mentre giravo, questa canzone. E da allora, cioè, l'ho shazammata, l'ho ascoltata, cioè, è da novembre che l'ascolto in ripetizione. Ed è proprio Roy degli Idols. If I pose in a thread, if I pull on the thread, will you try? If I open the tail, my best stare, will you buy?
5: If I smash down the wall.

0: belli questi idols, ma sono sì. australiani?
1: Non sì. No, sono britannici, anzi sono di Bristol. Infatti senti, baby, I'm a smart man. Però sì, insomma, post-punk, quindi sì. vabbè, molto, molto particolari. Anche i video che fanno, molto particolari. Infatti, tipo un video, cioè non di questa canzone, ma di un'altra canzone l'avrei proprio messa nella prima puntata, che, cioè non nella prima, in una delle prime che abbiamo fatto, quella dei video, delle video
0: clip, no? Dei video, sì.
1: Sì, no, quella è veramente... Perché
0: come
1: c'è tipo una mucca
0: nei video?
1: È perché c'è tipo questo supermercato, gente random all'interno, una mucca. Cioè, non lo so, random,
0: bellissimo.
1: Ci sta, boh, ci sta. Però sì.
0: Bello.
1: Facciamo un piccolo...
0: Sì. Ma la puntata dei video ti è piaciuta?
1: Carina.
0: Pensando alle puntate che abbiamo fatto.
1: Eh sì, carina. Qual è stata la tua prefe? Madonna, difficilissima questa domanda.
0: Credo quella dei film mi è piaciuta molto.
1: Perché tra l'altro avremmo dovuto fare una film 2.0,
0: sì,
1: però vabbè,
0: abbastanza
1: puntata.
2: Non molto divertente quella dei film anche a livello di regia.
0: Sì,
1: no?
2: Divertentissima.
1: Ah, sì?
2: Divertentissima, cioè almeno se per me è stato uno dei momenti più alti del nostro lavoro quando
1: sì.
2: mi hai fatto quel morphing. Su cos'era All Star?
1: Sì,
2: Smash
1: sì,
2: Mouth, no?
1: Somebody.
2: Cioè,
1: bello,
0: è stata molto bella.
2: Divertente.
1: Highlights sì. del programma Rewinds. No, però in realtà, secondo me.
0: Sì, altre puntate che sono piaciute a te o a Ed pure.
1: Possibilmente.
0: Oggi puoi intervenire senza essere chiamato.
2: Ho il diritto.
1: Oggi ti diamo il diritto.
0: Oggi hai la possibilità.
1: Esatto.
2: Oddio, cioè di puntate. Allora, forse quella anche sui Daft Punk. Me la ricordo. Cioè,
1: bella.
2: Con molto affetto, ma vabbè. Anche perché
1: anche ad Alessio
2: parlato
1: è piaciuto.
2: Di...
1: Shout out
2: Alessio.
1: Ciao.
2: Che per chi non lo conosce,
1: esatto, è il nostro
2: è
1: capo.
2: L'uomo che vive nelle pareti. Qua,
0: sì.
2: Onde Quadre.
1: E la faccia di Onde Quadre.
2: Esatto.
1: E la voce di Onde Quadre.
0: Il braccio armato di Onde Quadre.
1: Shout out.
2: Proprio
1: lui.
2: Che non ti aspetti. Quello che ti aspetti.
1: E non ti aspetti proprio Alessio dietro.
2: Esatto,
1: lui.
2: Che poi magari questa voce è fatta con lei, non lo sappiamo nemmeno.
1: Sì,
2: ma
1: chissà, glielo chiederemo. Alessio. Ciao Alessio.
0: Sì,
2: però
0: invece,
2: sì, te Ale invece, perché poi io avrei da dire anni su ste puntate, però invece il tuo cuoricino, dove lo metti?
1: Quando abbiamo parlato di Gianni Morandi.
2: Madonna,
0: quella sulla leggenda metropolitana.
1: Sì, leggenda metropolitana.
0: Quando ci ha chiamato Gianni Morandi.
1: Tra l'altro si è ancora, cioè nel senso non è finita lì la storia, perché
2: sì.
1: poi sono arrivate sono arrivate un sacco di email nella mia posta
2: sulla PEC.
1: Sì, di Gianni Morandi molto arrabbiato, ma proprio arrabbiato, a un certo punto ha
0: offeso.
1: Ci ha minacciato di procedere per vie legali, però insomma ho fatto quello che dovevo fare per il programma.
2: L'hai eliminato? Cos'è
1: ho fatto quello che dovevo
0: sei
1: fare.
0: Sei andata in bagno.
1: Ho fatto quello che dovevo fare.
0: Vabbè,
1: quello che dovevo fare l'ho fatto, ok? Per il programma.
2: Cavoli,
1: punto.
2: Vabbè, ci pagano abbastanza, ragazzi.
1: No, ragazzi. No. Comunque, sì, le puntate sono state troppo poche.
0: Sì,
1: ne avremmo potuto fare tante altre.
0: Infatti, abbiamo avuto anche idee che poi non abbiamo sviluppato. Forse per difficoltà, per mancanza di tempo.
2: Di fondi.
0: Di fondi, cioè essere pagato. No, per esempio,
2: sì.
0: mi viene in mente una canzone che ascolteremo, Colpo di pistola di Brunori Sas, che è una canzone che avevamo pensato per una eventuale puntata riguardante l'8 marzo, il 25 novembre,
1: sì.
0: però abbiamo deciso poi di non approfondirla perché era un argomento troppo pesante.
1: Sì, non volevamo dire cavolate, cioè...
0: Sì, diciamo era molto facile, noi abbiamo questo, diciamo...
1: Sì, chill,
0: Sì, siamo molto leggeri sugli argomenti, se poi andiamo in argomenti troppo pesanti, però secondo me questa canzone, vabbè, non è l'ha inventata Brunori, però il fatto che sia una ballata... vista dal punto di vista di, diciamo, del mostro, è molto interessante e ne parla in maniera anche giusta, poi vabbè, magari sbaglio, però di argomenti molto pesanti, però adesso ascoltiamo,
1: tipo,
0: magari ne parliamo dopo.
1: Tipo Lolita.
0: Sì,
1: dal punto di vista del mostro,
0: sì,
1: vabbè.
0: Vabbè, ascoltiamola, magari dopo ne parliamo.

0: E questa era Colpo di pistola di Bruno Risas.
1: Molto bella, molto emozionante. Dici sì. Un po' di più su questa canzoncina.
0: No, ma la cosa che volevo dire è che non abbiamo avuto tempo, che naturalmente Brunori grandissimo, però non è stato il... non è stato l'unico a farla.
1: Non
0: ma
1: è
0: questa,
1: sua
0: questa, no no, questa non canzone è sua. Però diciamo il fatto di mettere sotto un altro punto di vista, magari più crudo, più negativo,
1: sì,
0: una canzone. Sì, l'aveva fatto prima Nick Cave nell'album Murder... Oddio, come si chiama? Murder Ballads, appunto.
1: Com'è? Il bello
0: sono ballate, appunto,
1: sì,
0: che parlano, diciamo, provano a vedere più sfaccettature in vicende comunque molto difficili di cui bisogna parlare. Però noi appunto per questo abbiamo deciso di evitare, o se parlavamo,
1: esatto,
0: di cose, per esempio, cioè avevamo parlato di una canzone che parlava di un suicidio.
1: Esatto, Jeremy, stavo pensando proprio a questo.
0: Noi
1: Jeremy
0: abbiamo deciso di fare,
1: dei...
0: diciamo,
1: non mi ricordo chi era,
0: passo indietro, noi dicevamo il contesto, mettevamo...
1: Esatto, cioè, abbiamo cercato
0: parlavamo
1: di non...
0: della curiosità del testo, sì, però non volevamo andare troppo nel... perché poi rischiamo di dire cavolate.
1: Sì, più che altro troppo drama, e poi cioè nel senso noi siamo
0: sì,
1: troppo nel cazzeggio,
0: sì, sì,
1: ecco,
0: sì,
1: evitiamo...
0: Sì, sì. Nonostante siamo migliorati comunque.
1: Esatto. Che dici appunto?
2: Io stavo per chiedere una cosa a Francesco,
1: vai,
2: Berta, perché
1: vai,
2: comunque
1: vai.
2: Io ormai, cioè, noi collaboriamo da quant'è, un semestre, quindi
1: sì,
2: insomma,
1: un secolo,
2: il secolo decimonono.
0: Sì.
2: E comunque ho notato che tu sei davvero tanto, tanto legato a tutto quello che è il cantautorato italiano, cioè sia un pochino più indietro
0: abbastanza,
2: che anche contemporaneo, quindi mi sembra che sia proprio uno dei tuoi generi di riferimento. Volevo un attimo curioso di sapere come fosse successa questa cosa, quale fosse, se c'è una storia dietro questo. Più o meno.
0: Sai che non lo so, penso forse nasce dal fatto che mio padre mi faceva ascoltare in macchina le canzoni di Guccini,
2: certo,
0: queste cose qua. E allora è diventato uno dei generi che ascolto. Però poi non solo per quello. Io alla fine delle superiori ho sempre ascoltato rap, come
2: certo,
0: ho parlato nella puntata.
2: Libra, Dogo.
0: Sì,
1: esatto.
0: Puntata del rap.
1: Sì, ci
0: però sì, poi dopo un po' ascoltando il rap adesso, comunque non dice è brutto, non vorrei usare parolacce, però dice veramente poco. Cioè non dicono niente. E quindi vai a riscoprire testi che diciamo vanno un po' più sul profondo,
1: la necessità
0: sì,
1: di tornare
0: dicono
1: indietro,
0: qualcosa
1: sì,
0: perché a me se mi parli di soldi e cocaina solo cioè bello
2: cioè,
0: ma che
2: quello forse
0: io...
2: è anche un po' il prezzo di, per poter stare sulla vetta non puoi più andare magari a trovare quella ricchezza di contenuto
0: sì,
2: quella profondità che magari alcuni della scena potrebbero portare ma non quei livelli alti probabilmente
1: sì, sì è sì, una questione di vantaggio cioè non gli conviene ecco spesso
0: sì, conviene e poi è molto più facile
1: sì,
0: diciamo fare canzoni visto che ne fanno milioni in un anno
1: sì oppure spesso capita che magari gli esordi sono un po' così un po' più tranquilli con
0: sì,
1: musica leggera e poi dopo esce che so l'album particolare
0: magari,
1: e quando hai una come dire una fan base fissa secondo me poi esce la cioè ciò che c'è dentro il cantante non lo so poi
0: sì,
1: in realtà
0: No, sì, vabbè, è giusto anche questo punto di vista. Però, vabbè, poi magari escono i rapper che escono adesso, non parlano alla mia generazione, ma alla generazione dopo, quella
1: sì,
0: che sta facendo superiore ora. Quindi non
1: vero,
0: ci sono io per
2: sì,
0: giudicare cosa...
1: Vero, true.
2: Coco Melon,
0: sì,
2: iPad Kid.
0: Sì, sì, chi sono per giudicare Rondo da Sosa? E veramente ogni volta che ascolto vorrei tirarmi un pugno in testa. Però...
1: un trapano nelle orecchie.
0: Sì.
1: Nelle orecchie,
0: sì,
1: vabbè.
0: Sì, sì, sì.
2: Che dires...
0: Niente, tu vuoi farci ascoltare una canzone in
2: io? Ma
0: sì,
2: quando mai? Ma perché io?
1: Sei timidina.
2: Sono solamente la mano invisibile che muove il mercato. Come posso decidere
0: sì,
2: io cosa sentite voi? Quando mai lo faccio?
1: Tu sei tipo gli illuminati
0: sì.
1: Tu sei
2: esatto,
1: tipo...
2: sono un rettile.
1: Sei un rettile o no?
0: Sì.
1: Oh no, vabbè.
0: Ti hanno portato gli alieni
2: sì,
0: con un sacco di conoscenza musicale.
1: Esatto, come se non orchestrassi tutta la puntata tu, eh?
2: No, assolutamente. Allora, canzoni che io potrei portare ce ne sarebbero davvero un'infinità. È stato molto difficile anche pensare di selezionare qualcosa, no, per un'eventuale puntata. È sempre una grande sfida, perché una volta che trovi il genere trovi la roba, c'è davvero poi un infinito di cui si può parlare.
1: True.
2: Però sto giro mi sono dato un attimo un contegno e ho detto, sai cosa, possiamo un attimo tornare su tutto un genere che forse non è che lo tocchiamo spesso, che è comunque quello del rock, no? Perché alla fine, sentendo anche i nostri episodi, sono molto rock alla fin fine.
1: Sì, è
2: di
1: vero.
2: Quello almeno noi parliamo, almeno due su tre siamo molto calibrati su quello.
0: Sì.
2: Però volevo portare gli Alice in Chains, che forse abbiamo visto davvero poco, forse non abbiamo mai visto, anche quando parlavamo di grunge, forse solamente
1: forse
2: Nirvana,
1: Nutshell
2: abbiamo...
1: forse Nutshell
2: di Nutshell l'abbiamo menzionata. Nutshell,
1: ah ok, forse non l'abbiamo messa,
2: non l'abbiamo messa, abbiamo okay. imparato Nirvana forse,
1: ok sì sì sì, sì.
2: E in questo caso è Rooster, poi vi spiego dopo perché, però comunque ve la lascio.

0: Ma il cantante degli Alice in Chains è quello, sì, di Strappacapelli, vero?
1: È letteralmente lui, lui, no? Shout out a Strappacapelli.
0: Shout out. È lui, no?
1: Sì, assolutamente.
2: Che cos'è Strappacapelli?
0: È una band
1: torinese.
0: Sì, una band torinese. Ricordo.
1: Molto famosi per aver fatto un live con gli absentee al Cap di C100.
0: Shout out.
1: I famosi absentee che hanno ben 45 ascoltatori mensili, insomma.
2: Però gli absentee sono venuti pure ospiti, non
1: a Sanremo, sì.
0: Sanremo.
2: No, no, però un The Quadr da Track 01.
1: Da Track 01, sì, l'anno scorso.
2: L'anno
1: sì,
2: scorso.
0: Ah, pensavo anche quest'anno.
2: Poi ce li avevi fatti pure sentire al Salone dell'Orientamento, forse.
1: Ora... Sì, al Salone dell'Orientamento.
0: Sì, sì, sì.
2: Diciamo che i tuoi molto generi sono molto...
1: Molto vari, molto,
0: sì,
1: molto vari.
0: Sì, è bellissimo.
1: Camaleontici.
0: Esatto.
2: Sì. Perché hai scelto la canzone?
1: Allora, questa in realtà per vari motivi volevo
2: anche
1: portare...
2: Perché, se posso dire, un po' si discosta da altre che ci hai fatto ascoltare.
1: Ah, beh, sì, sì, ma infatti
2: si discosta da, sicuramente da Nino D'Angelo,
1: Nino D'Angelo, da Juno Miles,
0: sì,
1: da Battiato, da Björk, cioè
0: sì, tanti,
1: un universo. La cosa molto figa di questa è quello portare, perché comunque tutto quello che il processo che mi ha portato poi a lavorare qui a radio è ovviamente quello che è stato il mio, la mia intesa con la musica, cioè proprio questo, sì, fortissimo innamoramento che nasce da questo genere, non propriamente con gli Alice che sono arrivati dopo, ma già con gruppi come My Chemical Romance o simili, che sono quelli che poi mi hanno spinto, no, a cominciare a suonare, no? Quei primi CD che compravo di nascosto,
0: bellissimo,
1: no? Digiunando e saltando i pranzi per potermi permettere di nascondere in questa scatola da scarpe sotto al letto, quindi Red Hot Chili Peppers con Stadium Arcadium, Welcome to the Black Parade, hanno tutti questi fraseggi di chitarra che sono quasi orchestrali, specialmente, sì, con poi gli MCR che proprio portano questo concetto di orchestralità e composizione su un livello simile a quello di Queen, che alla fine sono molto principalmente conosciuti e apprezzati anche per questa cosa qui.
2: Tu suoni la chitarra, giusto? Ricordami, tu suoni la chitarra.
1: Io
2: o il
1: suono
2: basso?
1: Chitarra, basso, e sto studiando anche un pochino di synth per la musica elettronica,
0: top,
1: eccetera. Però in realtà non suono nulla, cioè io traffico. Essenzialmente questa è la cosa. E sì, quindi comunque mi piace sempre ricordare un pochino Lane Staley, che vabbè adesso ci ha lasciato, buon uomo, ma anche, sì, comunque quel genio di Jerry Cantrell, che è stato tra i principali compositori per gli Alice in Chains. Vabbè, Jerry è il chitarrista effettivamente,
0: sì, sì,
1: la,
0: sì,
1: buona
2: invece
1: parte
2: quest'ultimo
1: delle
2: che hai nominato, che per chi non lo conoscesse, dici un attimo chi è questo.
1: Jerry? È il, sì, chitarrista degli Alice in Chains.
2: No, no, quello prima.
1: Ah, Lane Staley è il vocalist.
2: Sì,
1: sì, sì. Il frontman, che appunto
0: lui di Strappacapelli. No, no, no, ne Strappacapelli.
1: Strappacapelli, comunque non so i nomi, posso dire quelli di
0: altro. Tra l'altro, molto off topic, Staley è nato a Kirkland.
1: No!
0: A Kirkland.
1: Di Kirkland.
0: Non Andrei Oltre, però questa è un'informazione, ecco, molto importante.
1: Ma invece, Alessia, anche tu, vabbè, sei abbastanza musicista, cioè dico, sì, abbastanza, vabbè, perché, sì, non vedo EP tuoi su Spotify, ma questo ovviamente non ti declassa come artista.
0: Assolutamente no.
2: Usa solo SoundCloud.
1: E tu cosa suoni? Sì. Anche tu chitarra, mi sembra, forse
0: allora,
1: anche
0: sì,
1: bass,
0: sì,
1: piano,
0: sì, sì,
1: mi ricordo un po'
0: allora,
1: di roba.
0: Io in realtà nasco da violinista, molto random.
1: Nasci violinista.
0: Nasco violinista.
2: Nasci violinista.
0: Però in realtà sì, ho una famiglia molto musicale, quindi ho sempre avuto cioè la possibilità di accedere a tanti strumenti, e questa cosa mi ha aiutato tantissimo, perché da piccola non mi annoiavo mai, cioè mettevo la musica e cercavo di riprodurla, e così molto random, quindi io con la maggior parte degli strumenti, tranne il violino, non so leggere gli spartiti, non so... Non ho idea neanche di che note siano probabilmente i tasti.
2: Vado
0: all'orecchio.
2: E
0: infatti ne abbiamo parlato.
2: Nell'orecchio assoluto.
0: Esatto. Cioè l'orecchio assoluto non ce l'ho, però ho l'orecchio relativo. Questa cosa mi ha permesso di scoprirlo proprio la radio. Probabilmente ho l'orecchio relativo. Però sì, insomma, mi mettevo lì, suonavo molto, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso voglio proporvi una canzone, poi magari vi dico dopo perché.
2: Sì.
0: Ed è proprio Cleopatra dei The Lumineers.

0: E questa era Cleopatra, dell'omonimo album, tra l'altro Cleopatra, vabbè l'ho voluto dire perché giustamente è importante.
1: Sì, l'album che è uscito dopo l'esordio di col singolo Oh Hey, che aveva avuto un successo
0: super
1: enorme.
0: Super, perché ho voluto mettere i The Lumineers? Perché in realtà ho tantissimi ricordi legati a questa band. Cioè io non ascolto. C'è stato un periodo che ascoltavo questo genere country indie, che possiamo definirlo country indie praticamente, The Lumineers, un po' così, un po' va on the road style.
2: Come si chiama? Tipo Stomp, Stomp Clap.
0: Una roba
2: simile, no?
0: Yola.
2: Tipo anche Edward Sharpe, The Magnetic Zero.
0: Esattamente.
2: Roba lì. Come,
0: sì. Stomp Clap. Alabama. Sembra.

0: diciamo la rubrica dove parlavamo dei concerti che arrivavano, perché comunque siamo tutti e tre persone che amano andare ai concerti.
1: Esatto. Non saremmo qua a Rewind possibilmente.
0: No. Sì, sì. E io infatti mi viene in mente che l'ultimo concerto che ho visto è il concerto dei Tamango, che sono un collettivo musicale torinese composto da inizialmente da tre persone.
1: E infatti perché collettivo? È fighissimo questa cosa,
0: era
1: interessante.
0: Era una band composta da tre persone, poi si sono man mano ampliate, adesso arrivano a essere 40 persone sul palco. Infatti il loro concerto forse più che un concerto è uno spettacolo.
1: Bellissimo.
0: Perché alternano, innanzitutto c'è un sacco di gente che suona, cioè ci sono tipo tre chitarre, uno che suona la tromba, uno il contrabbasso, mi sembra, poi ci sono le persone che ballano, i cantanti.
1: Che figata.
0: E cambiano vari generi durante
1: il concerto. Sì.
0: Durante il concerto, sì, c'è una parte che è quasi rap, dove, perché loro sono molto vicini all'ambiente della Scatasuna, quindi hanno anche un po', diciamo, di denuncia sociale.
1: Tanta
0: della situazione, sì. E poi ci sono altre parti, diciamo più cantate normali, altre parti più tecno.
1: Immagino le blindate attorno ai concerti.
0: Sì,
1: dei,
0: sì, sì, no, poi il loro concerto, la cosa anche bella è che lo fanno molto popolare, l'hanno fatto allo stadio della Colletta qui a Torino, cioè in un campo da calcio, hanno organizzato, montato tutto loro, facevano le pizze.
1: Bellissimo.
0: Come cibo, invece di esserci, non so, qualche brand particolare.
1: Sì, che ti fregano 2,50 per una bottiglia d'acqua.
0: Sì, sì, lì diciamo i prezzi erano abbastanza popolari, anche il concerto, il prezzo era popolare, e pure il marketing era, diciamo, erano abiti utilizzati da loro, fatti. Infatti ci sono i video dei loro concerti su YouTube, se qualcuno vuole poi andarsi a fare una spulciata, sono molto interessanti, insomma, molto forti. Infatti io poi volevo farvi ascoltare una canzone che sentiremo dopo, che si chiama Cani dei Tamango.
1: Figo.
0: Che sentiremo dopo. Invece voi concerti, ultimi concerti che avete fatto interessanti,
1: no,
0: di
1: io
0: cui
1: non
0: volete parlare?
1: Soldi. Io non c'ho soldi,
0: Sì,
1: No, ma in realtà io sarei voluta troppo andare a vedere i Men I Trust, che tra l'altro non ho mai messo in radio, molto sad.
0: Sì.
1: Però insomma no. L'ultimo è Radiohead. Ed ha delle storie.
2: Il mio ultimo è stato Vanna Isaia.
1: Oddio, vero, eravamo assieme, cavolo.
0: Questo weekend.
1: Vanna Isaia.
2: Sì, sagra del fritto misto di Langosco, devo
1: bellissimo.
2: Dire. Bellissimo. Pavia, sempre grande città di provincia.
1: Grande.
2: E vabbè, a parte la Vanna Isaia, cioè, ultimamente tutti i concerti che ho fatto sono proprio roba dei Track 01, cioè gente di Torino. Abbiamo appunto Lei Rossa, sentite due volte nel giro di qualche mese, gli Absenti, che credo di aver consumato letteralmente il palco, perché li ho sentiti 5 volte in 3 mesi.
1: Madonna, fan number one, cioè...
2: Minchia, adesso, sì, esatto.
1: Cioè, cavolo.
0: Com'è bello andare a sentire concerti. Dorica
2: Modlen, mi era capitato, sì, esatto, Mago del Gelato.
0: Oltre per i prezzi, appunto, che dicevi,
2: esatto, che non
0: costano...
2: c'è.
0: Tanto che in questi concerti magari il prezzo è
2: non esiste,
1: anche gratis per loro, infatti
0: oppure costano magari 10 euro, comunque poco rispetto a quelli
1: è
0: che parlano di Bruno Mars.
1: Vabbè, 160 euro per non sentire niente, alla fine.
0: Quindi c'è ancora possibilità,
2: c'è ancora un domani.
0: C'è ancora domani. Va bene, abbiamo parlato abbastanza, ascoltiamo, poi ricominceremo a parlare.

0: Figo, figo, molto bella, devo dire. Le canzoni parlate, molto, cioè c'è stata una parte veramente carina, molto indie.
1: Sì, quasi, sì, no? Sono un po'. Infatti, diciamo, fuggono alle logiche di mercato. Sì. Rimangono abbastanza indipendenti.
0: Sì, molto random. Cioè, sì. Random. Vabbè, diciamo che questi suoni mi stanno davvero infastidendo.
1: Sì, perché qua stanno. Stanno smontando tutto. Cioè, un cantiere. Adesso stanno portando via pure il microfono.
0: Oh no! Aspetta, magari il microfono dopo. Aspetta,
2: no, ho detto che ci rilasciano ancora un attimo.
0: Perché qua c'era uno che stava prendendo il microfono. Vabbè, ma qui non si può lavorare, posso dire. Cioè, nel senso, queste non sono proprio condizioni per lavorare.
2: Vabbè, non c'è rischio.
0: Perché questi rumori? Perché ci stanno smantellando tutto? Perché, ascoltatori, questa non è solo l'ultima puntata di Rewind, ma è proprio l'ultimissima.
1: Sì, l'ultima. Non è l'ultima puntata di questa stagione. Con noi speaker e regista, ma sarà per ora. Magari in futuro tornerà. Esatto. Il Cavaliere Oscuro ritorna.
0: Esatto, hanno vinto la battaglia e anche la guerra, perché ci hanno portato via tutto.
1: Per ora ci stanno chiudendo questo programma, perché non ci saranno. Però magari ascoltandoci qualcuno dirà, gli verrà voglia di fare lo stesso programma.
0: Vero,
1: magari tra non il prossimo semestre, ma il semestre
0: dopo.
1: Purtroppo
0: il prossimo semestre non ci sarà spazio per Rewind, ma perché appunto, vabbè, problemi di personale, ecco, mettiamo così. Sì. Però anche noi non ci saremo, magari l'anno prossimo, chissà, rifaremo questa grandissima esperienza, perché sinceramente portare avanti questo progetto è veramente bello. Veramente bello, interessante.
1: Ed tu continui in un altro programma, vero?
2: Io vengo rerouted su iTech.
0: No way.
2: Che appunto necessita di manleve, perché ogni semestre qua si cambia, e quindi sarò in regia da iTech.
0: Regia and
2: regia inizialmente. Saremo in due invece che in tre, perché appunto è un progetto, ma io non voglio fare spoiler. Già fatti abbastanza.
0: Appunto, basta.
1: Allora, però prossimo semestre andate a sentire iTech.
2: Esatto, dove porteremo grandi novità al mondo della tecnologia, assolutamente non inventate.
0: Assolutamente no.
2: Non saranno assolutamente cose che ci saremmo sognati la notte, avremmo detto a GPT di scrivere, sono tutte cose molto vere.
0: Assolutamente non qualcosa che ho provato a creare 10 anni fa.
2: No,
0: vabbè,
2: assolutamente.
0: Comunque.
2: Abbiamo già idea degli ospiti, anche perché, diciamo, con un po' il mio passato in associazione.
0: Da ESA,
2: siamo stati comunque già contattati da certi giovani inventori, anche relativamente giovani.
1: Facciamo un attimo, per chi non lo sapesse, Ed, oltre a essere regista, speaker, mano di questo programma, è anche. E anche nel consiglio, se non sbaglio,
0: ho
2: militato in associazione.
1: Hai militato in associazioni. Quali associazioni? Diamo un attimo spazio a queste realtà del Politecnico.
0: Non solo poli, ti stiamo fregando il lavoro.
2: Ma ci sono anche caraguri, non solo poli, per conto appunto di AESA, che è questa associazione di studenti di aerospaziale, ma un po' aperta a tutti in realtà. Anche tu, Ale, ne fai parte, se ricordo bene. Una faccia familiare la tua, quando ci siamo trovati in studio. Nuova.
1: È una grande associazione.
0: Ci sono stata anch'io, i primi anni di triennale. Io da meccanica.
2: Bei tempi.
1: Sì, quindi
0: ancora...
1: non solo aerospaziale, tutte ingegnerie e più. Cioè, si occupa dell'ambito aerospaziale.
2: Sì,
0: appassionati di spazio. Appassionato di spazio.
2: Ma non diamo tutto questo spazio a loro, che comunque se lo prenderanno. Abbiamo già avuto interviste.
0: È vero. Prendiamo di musica.
2: Occhio alla testa.
0: Oh, madonna. Vabbè, il pannello di nuovo. Prima a lui, poi a me. Cioè, nel senso, non è normale. Ma
2: no,
0: dai.
2: Il trapano.
0: Vabbè, comunque non si può lavorare. Adesso vado a chiedere
2: un
0: attimo.
2: Roba, un attimo, perché qua davvero, cioè, appena smettono col martello, magari possiamo riprendere. Quindi...
0: Esatto.
2: Porca miseria. Buttiamo un attimo una canzone e torniamo subito, ragazzi.
0: Va bene, dai.

0: questa era Dream Brother di Jeff Buckley. Tra l'altro sì, non la conoscevo, dell'ultimo album, del suo unico album
1: Grace.
2: Un consiglio di Ed, come mai
1: Jeff, allora, da quando l'ho scoperto Jeff credo che sia forse uno dei migliori esempi di cosa vuol dire per me musica. Cioè lui ha questo tipo di composizione molto rarefatto, molto dolce, molto onirico, con questa voce quasi angelica che accompagna la composizione. Cioè per me questa è poesia, questo è proprio amore, non so come spiegarlo. E specie Dream Brother è una canzone che ho sempre abbastanza scagato all'interno dell'album, perché c'erano altri pezzi che mi spingevano tanto, come Grace, Mojo Pin o Eternal Life. L'ho riscoperto grazie a un album live che ho preso suo ai Naviglia Milano, che si chiama Mystery White Boy, dove aggrega un po' di performance live, e lì proprio riesci a sentire, cioè ti tocca proprio l'anima.
0: Madonna, bellissimo.
1: Ed è davvero bello, secondo me meritava almeno un passaggio. Tra l'altro siamo un attimo riusciti a fermare il cantiere, sono
0: sì,
1: in pausa, pausa fumo.
2: Abbiamo detto ultimo intervento, lasciateci un attimo.
0: Sì, perché... Sì, sì.
1: Okay. Sembra di essere di nuovo a casa.
0: Vabbè, dai, ultimo minuto di tranquillità, di quiete prima della tempesta.
1: Sì,
0: perché
1: esatto,
0: smantellano veramente, veramente tutto. Cioè, distruggono tutto. Ci stanno sfondando lo.
2: Vabbè. Cosa ci sarà poi al nostro posto?
1: Questo Madonna, è difficile a dirsi. Cioè, sicuramente un grande vuoto.
2: Una
1: lunghissima ombra, diceva Andrea Laszlo De Simone. proprio questo.
0: Sì, però. Abbiamo parlato di cosa siamo stati, cosa siamo, cosa saremmo potuti essere.
1: Cavoli. ma sapete una roba? Allora, nel nostro programma più o meno sempre c'era quel momento super stupido dei giochi, no?
0: Sì,
1: e tra l'altro adesso non mi ricordo più come sia il punteggio. Io proporrei anche di chi ha il punteggio più basso di sacrificarlo, insomma, a Satana per provare a far rivivere questo programma.
0: Credo di aver perso io.
1: Ok, allora dopo ci troviamo nel cortile delle I e verrai piantata sotto alle viti.
0: Sotto alle viti.
1: Esatto, poi berremo il vino che sarà prodotto, insomma, dalla
0: faremo così, lo prenderemo nell'ordine.
1: Oddio, non facciamo troppe cite che non abbiamo il copyright sulla Bibbia.
0: Vero, ragione. Vero.
1: Però una cosa molto figa, e poi smetto di parlare perché sennò davvero parlo troppo.
0: No,
1: però
0: piacere,
1: io ho questo sogno perversissimo, questa grande fantasia.
2: Allora forse non parlare.
0: No.
1: non è kinky, giuro.
0: No, mozzora.
1: Ho una grandissima passione per quelle che sono le fake news.
0: Oh, sì.
1: Infatti ho anche lavorato in canali di fake news, di disinformazione. Comunque secondo
0: creatore
1: me credo,
0: di Lercio.
1: Esatto. Secondo me se sei analfabeta te lo meriti. Cioè,
0: sì,
1: cioè anche di venire gabbato, perché devi essere responsabile anche su come ti informi. E comunque cioè, io vorrei troppo immaginarmi,
2: comunque sono divertenti, ricordiamo.
1: Esatto, vorrei comunque immaginarmi che al posto nostro ci sia finalmente un canale di magari di notizie, ma molto tipo anche la Orson Welles quando faceva la guerra dei mondi, no? Per la BBC Radio, che la gente chiamava terrorizzata pensando che davvero gli alieni avessero preso Plymouth, Birmingham. Io dico, ma perché Birmingham esiste ancora? Cioè davvero potevano prenderla, non l'hanno presa. Maledetti,
0: no.
1: Cioè, una cosa buona potevate fare, non l'avete fatta.
0: No.
1: Però vorrei chiudere la puntata con questo gioco, chiamiamolo. Proviamo a entrare in quello che potrebbe essere questo fake news network.
0: Oddio, sì.
2: Vai.
1: Proviamo, vediamo se
2: vediamo
1: riprendono.
0: È ufficialmente finita la Brat Summer, ad annunciarlo è Charlie XCX, dopo la cancellazione della sua attesa partecipazione alla Sagra del Cavolo di Montalto d'Ora. Il momento più basso della mia carriera dopo il duetto con Taylor Swift, ha dichiarato la cantante. Harry Styles guadagna oltre 862.000 sterline a settimana, una cifra che avrebbe spinto la popstar britannica a valutare un investimento importante, l'acquisto di una Panda 4x4. È una decisione che richiede prudenza, avrebbe dichiarato. Alta tensione diplomatica in Iraq, dove Povia non sarà più considerato ospite gradito dopo un grave incidente che avrebbe coinvolto un tagliaerba. Le autorità stanno ricostruendo l'accaduto, mentre continua il conteggio dei feriti.
1: Boh, direi che forse è meglio che se chiudiamo il programma.
2: Ci abbiamo provato,
1: forse non tutti i mali vengono per nuocere.
0: Va bene, ce lo meritiamo. Mannaggia, vabbè,
2: stanno
0: dai
2: entrando,
0: senti,
2: stanno entrando.
0: Dove ci possono ascoltare?
2: Speriamo che ci possano ascoltare e potranno ascoltare anche altri programmi su ondequadre.polito.it.
0: Quando? Aspetta, vero? Beh, Madonna, che casino.
2: Noi il sabato alle 14 e poi la replica alle 20. Però sì, tu gli altri programmi tutti i giorni a settimana, esatto, alle 14 è sempre la replica alle 20.
0: Esatto, oppure ci seguite su Instagram, sì, su polito_ondequadre.
2: Dove rimarranno aggiornati di tutte queste
0: sì,
2: cose.
0: Ragazzi,
2: se
0: è finita.
2: Ora una radio senza di noi.
0: È finita.
1: È finita.
0: Andiamo.
1: Vai. Andiamo in pace. Grazie Ale.
0: Grazie
1: Ciccio.
0: Grazie a tutti, grazie ragazzi. Ale. Vi voglio bene.
1: Ringraziamo anche Alessio dalle pareti.
0: Esatto, ciao Alessio.
1: Lucilla per il contributo.
0: Assolutamente.
1: Dire sì, che possiamo.
0: Non è
1: non
0: un
1: so
0: addio.
1: Se avete altri, sì, esatto, da ringraziare. Ci sarebbe una lista infinita.
0: Esatto, sì, esatto.
1: Salutiamo
0: mia madre.
1: Mia madre, mio padre, sì, ragazzi, sì, delle trasmissioni.
0: Esatto. Sì.
1: Amici cari, e direi che con quest'ultima canzone noi vi diamo l'addio.

Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non

Per buttare giù il male, una corsa al mattino per rincorrere il sole, un bel salto nel vuoto perché amo volare, un tuffo freddo nel fiume perché sento bruciare, un'anima sola che non sa chi parlare, un foglio di carta che non so riempire, un sogno che abbandono.

che mi spoglio e mi scompongo. Sono pongo malleabile, alle mani mi hai legato i tuoi regali. Siamo cavi attorcigliati, la tensione ci ha bruciati. L'attenzione ti è mancata, sono stato in vari stati. Ho visto sole spiagge.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

0: rondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.